0: sola. Siempre toca llegar.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i Lefebvriani. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinivka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevost atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori, assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa, prevostes subito legato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori a suo stato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso, come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla Procura di Torino, che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese è allergico alla caseina e ha assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari è Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco parte dell'istituto penitenziario. Distrutte le telecamere di videosorveglianza, la protesta sarebbe scoppiata dopo i disservizi alle comunicazioni con le famiglie causati da un fulmine. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. È la conclusione a cui è giunta la Procura di Torino, che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Formula 1 e il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza, quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky celebra il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, definendo il sogno americano un esempio che ha contribuito a rendere il mondo più libero. Tennis Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam, dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2. In poco più di un'ora l'ex top ten Maria Saccari, in cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego, Berrettini. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i 2 figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne, residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori. Ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia è l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo opioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora. All'ex top ten Maria Sakkari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi.
3: Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso, un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14 due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Al via oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Alle 23 italiane tocca alla Francia, che sfida il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. È tutto, a più tardi.
0: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo 2 giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra, alle spalle del pilota Mercedes le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in America. mare è un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno

0: conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyovka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio. L'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela la guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo. Usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco alle 19, Paraguay, Francia alle 23. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevost atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevost si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori assostato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla Procura di Torino, che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa prevost si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese allergico alla caseina è assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco parte dell'istituto penitenziario. Distrutte le telecamere di videosorveglianza, la protesta sarebbe scoppiata dopo i disservizi alle comunicazioni con le famiglie causati da un fulmine. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. È la conclusione a cui è giunta la Procura di Torino, che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Formula 1 e il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza. Quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky celebra il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, definendo il sogno americano un esempio che ha contribuito a rendere il mondo più libero. Tennis Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini. La numero uno d'Italia torna agli ottavi di uno slam, dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2. In poco più di un'ora l'ex top ten Maria Saccari. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego, Berrettini. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne, residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori, ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia e l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo opioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora. All'ex top ten Maria Saccari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto, nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso. Un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14, due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Quattro giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Albi oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco.

0: Erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Coballi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra, alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebvriani. In Venezuela, La Guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostyn-Tinyufka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio. L'Argentina trema ma supera i supplementari la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione.
1: Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela, La Guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán sequestrata il 2 giugno.

0: giugno nello stato di Veracruz a confessare uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. L'Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco alle 19, Paraguay, Francia alle 23. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. In Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevost atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Kachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevost si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori, assustato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso, come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla Procura di Torino, che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevost si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti, ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese allergico alla caseina è assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5:02.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
2: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
1: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 65 e prenotare una donazione.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Poi il nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
2: Quadro meteorologico improntato ormai all'alta pressione che sta portando condizioni di tempo stabili ovunque su tutti i nostri settori e pertanto avremo a che fare con una nuova ondata di calore alle porte. Con la prossima settimana, infatti, con la giornata di lunedì e martedì, i valori aumenteranno e con essa anche la sensazione di afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Ogni giorno, ogni sono grandi successi. Radio City.
10: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi domenica 5 luglio. Le stelle dicono: Ariete, giornata positiva per il lavoro ma un po' turbolenta per l'amore a causa di Luna e Venere dissonanti. Toro, Vergine favorirà la gestione familiare consentendovi di dedicare la giusta attenzione anche agli impegni professionali. Tutto bene? Gemelli, sappiate utilizzare tutta l'energia che vi dona Marte nel segno per portare a termine i vostri impegni. Cancro, con Venere nel segno avrete la possibilità di prendere decisioni importanti per la famiglia. Leone, avete tante possibilità di riuscita, cari Leone, pertanto sappiate approfittare dell'aiuto di alcune stelle amiche per sistemare le urgenze o per fare piani per il futuro. Vergine, le vostre doti pratiche avranno il sopravvento e saprete così ovviare eventuali inconvenienti quasi senza difficoltà. Amore al top. Bilancia, qualche noia potrà innervosire il clima familiare. Sappiate mantenere il vostro naturale equilibrio. Scorpione, Venere dal segno amico del Cancro vi renderà piuttosto fortunati e non solo nella vita affettiva, anche la professione infatti vi potrebbe donare qualche interessante opportunità. Sagittario, sappiate attendere ancora un po' prima di dare il via a progetti troppo ambiziosi. Capricorno, la giornata potrebbe essere disturbata dalla Luna in quadratura e sarà la serenità familiare soprattutto a farne le spese. Siate malleabili. Acquario, la posizione favorevole di Mercurio continua a suggerirvi mosse importanti per il lavoro. Datevi da fare. Pesci, affidatevi alla benevolenza di Venere che accentua la vostra creatività. Potrete così cercare di limitare i danni di un dispettoso Mercurio. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terra ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei. Una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli porta in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
10: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
5: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Donald Trump ha tenuto discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: E insieme a Samurai J e la sua Flamenco Paranoia alle 9:07 minuti apriamo questa bella domenica già calda, già caldissima, domenica 5 di luglio 2026. Noi con la nostra buona musica però ci siamo a tenervi compagnia. Per quanto riguarda me, ciao da Fede, rimarremo insieme fino alle ore 12.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.

Dua Lipa, questa è la sua Levitating. Siamo tornati indietro di un paio di anni, era il 2020. Dua Lipa fresca di matrimonio in Sicilia. Beh, non è l'unica che sceglie la Sicilia per sposarsi. Sicilia, terra bellissima, terra pazzesca, tantissime realtà dal punto di vista naturalistico, storico, gastronomico, una delle regioni forse migliori d'Italia, appunto scelta per tantissimi matrimoni. Naturalmente parliamo di matrimoni glamour, tra cui infatti anche Aurora Ramazzotti di recente si era proprio sposata in Sicilia, come anche nel lontano 2018 si sposarono anche Chiara Ferragni e Fedez, che ora sono separati, però appunto nel 2018 si sposarono proprio in Sicilia. E poi anche tutto il viaggio di nozze di Dua Lipa, ritorniamo a parlare naturalmente lei, nel nostro paese. E allora celebriamo anche un po' l'Italia con la musica. Questo secondo me è uno dei tormentoni estivi più belli di questo 2026, ve l'ho già detto, probabilmente è quello che mi piace di più. Si intitola Sorry, scusa, lo sento. Loro sono i Pinguini.

0: Love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
6: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

Camila Cabello, almeno virtualmente, ci ha portato all'Havana dal 2017 questa super canzone che fu un bel tormentone, direi, di quegli anni. Ma ora torniamo in questo bel 2026 con una novità.

È ritornata Emma Marrone, direi l'ha fatto alla grande insieme a Fabio Fibra tra le nostre novità con questa antidroga all'interno della nostra prima ora insieme che prosegue con una bella City Compilation, ovvero il nostro spazio di musica senza interruzione. Sì.

0: 2006, Hard Sport. Ragazzi, che pezzo questo dei Coldplay, un piacere trovare una ventina di anni dopo questo Radio City a chiudere, una City Compilation a chiudere il nostro spazio di musica senza interruzione, aperto da Darin e la sua Superstar, seguiti poi da un pezzo naturalmente più recente, l'ultima di Saif, dal titolo proprio Buona Domenica. Avremo ancora una City Compilation che tornerà insieme a voi nel corso della mattinata.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
10: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
11: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
20: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: benedetto me.
1: E siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme. Al nostro rientro in diretta abbiamo ritrovato anche la voce di Fulminacci con la sua Maledetto me. Oggi e domani a Capriata d'Orba c'è la 31esima festa della Padania. Alla sera, dalle ore 19, presso la cantina Insieme, cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. E poi si balla con le orchestre dal vivo. Questa sera e domani a Capriata d'Orba c'è la 31esima festa della Padania. Domenica 5 luglio, oggi, è prevista anche la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

Indietro fino al 2012, Troublemaker qui su Radio City alla fine della nostra prima ora insieme. Altra serata di verdetti per quanto riguarda Mondiale 2026. La Francia riesce a battere un arroccato, direi. Paraguay, si sono chiusi nel fortino e poi purtroppo leggerezza difensiva su un'azione pazzesca, un numero incredibile di Désiré Doué che viene poi atterrato in area di rigore. La decisione è abbastanza scontata. Kylian Mbappé dal dischetto del rigore segna il suo settimo gol in questo mondiale al pari di Lionel Messi, anche lui a segno in una partita incredibile contro Capoverde, una partita finita 3-2, una partita veramente emozionante, ecco. E poi invece subito sotto Erling Haaland, 5 gol per l'attaccante della Norvegia che questa sera se la vedrà contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Ecco, il mondiale inizia a entrare un po' nel vivo, iniziano ad esserci veramente partite interessanti. Lunedì Portogallo-Spagna assolutamente da seguire, questa notte Messico-Inghilterra, se avete tempo, se avete la possibilità di guardarla. Altro assoluto partitone di un mondiale 2026 che si sta rivelando molto bello, molto emozionante anche senza l'Italia, ma ormai ne siamo abituati, del resto è il terzo che non facciamo, quindi ci abbiamo fatto il callo. Tra poco invece viaggio nel 1985 per chiudere la nostra prima ora insieme.

0: 1985, tutta l'energia di Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, questo Radio City.
1: Le 9 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolte nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì.
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31ª Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31ª Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'Onorevole Riccardo Molinari.

0: I love it, l'energia di questo discone del 2013 ad aprire la nostra seconda ora insieme. Buona domenica, 5 di luglio 2026 alle 10:06. Ci ritroviamo insieme ad ascoltare la nostra buona musica che non vi abbandona mai. Ciao da Fede, andremo avanti come sempre fino alle ore 12.
1: Ciao,
2: ciao,
1: siamo Loredana,
2: Elena,
1: I love
2: Radio City.

Canzone estiva di questo 2026 dal titolo Partenope, Merck & Cremont insieme ai Colors e Serena Brancale. Allora, avete mai visto il Museo Egizio di Torino? Beh, sappiate che dal 4 luglio all'8 agosto, tutti i sabati sera, potrete entrare a visitarlo addirittura gratis, anche se prima naturalmente bisognerà prenotare l'ingresso. Il sabato dalle 18.30 alle 22.30 ci sarà questa promozione, ingresso libero per questa iniziativa speciale estate con Franco Rosso, che è una collaborazione tra il museo e il tour operato del gruppo proprio Alpi Tour World. Obiettivo è quello di ampliare proprio l'offerta culturale per chi resta in città, nella città di Torino, nel weekend. Quindi le serate gratis al Museo di Torino saranno 6, 4 luglio, ovvero ieri, 11, 18, 25 luglio e poi il primo e l'8 di agosto. All'ingresso poi si riceve anche un gadget e una copia del magazine Egitto You, biglietto che si compra online, visto che gli ingressi sono limitati, bisogna prenotarli con anticipo. Se poi volete anche la visita guidata, c'è un costo in più, ovvero 7 euro con visita proprio dedicati, visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni anche reperti molto importanti. Quindi alla sera, vedete, il sabato sera ci si può sballare, perché no, anche di cultura con questa bellissima iniziativa del Museo Egizio di Torino.

0: Fever Dream, la voce quella di Alex Warren, canzone di questo 2000 e...
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
3: Quadro meteorologico improntato ormai all'alta pressione che sta portando condizioni di tempo stabili ovunque su tutti i nostri settori e pertanto avremo a che fare con una nuova ondata di calore alle porte. Con la prossima settimana, infatti, con la giornata di lunedì e martedì, i valori aumenteranno e con essa anche la sensazione di afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Dal 2013 questa è la voce di John Newman con la sua Love Me Again, oltretutto fu il suo assoluto esordio. Da lì in poi non è che l'abbiamo sentito più nominare, perché sì che ha fatto tanta musica, ma non è riuscito a eguagliare il successo appunto di questa canzone uscita nel maggio 2013, primo estratto dal suo primo album in studio dal titolo Tribute, un album che vendette un mucchio di copie, trascinato sicuramente dal singolo Love Me Again. Da lì in poi John Newman, una carriera un po' altalenante, condita anche da grossi problemi di salute. Gli fu diagnosticato anche un grave tumore al cervello, che riuscì a sconfiggere una prima volta. Ritornò nel 2016 per poi raccontare di nuovo che le sue condizioni di salute erano migliorate nel 2018, quindi ha vissuto anche 6 anni direi molto molto complicati, conclusisi però sempre nell'agosto invece nel 2018 con un matrimonio che sicuramente gli avrà dato anche un po' di serenità, con la sua fidanzata Nana Maria. Ecco, questo è il nome, non ridiamo e scherziamo sul nome, si chiama così, è una ragazza danese, e quindi siamo contenti per John Newman, che si è riuscito a togliersi anche qualche soddisfazione anche dal punto di vista sentimentale. Ciao da Fede, buona domenica, 10:25 minuti. C'è una bella novità, un artista che abbiamo suonato spesso in questi mesi, si chiama Sombre, e questa è la sua My Body, My Body Isn't Ready.

My body isn't ready. Beh, dovete preparare lo stomaco invece, quello per un evento che avrà luogo ancora oggi e che assolutamente non potete perdere. Parliamo della sagra delle guanciotte che vi aspetta a Piovera ancora per oggi, domenica 5 luglio. Parliamo delle guanciotte brasate cotte a fuoco lento per garantirne la massima morbidezza e succulenza. Non vi sta venendo fame? Ecco, visto che sono le 10 e 29 minuti, guanciotte che

Saranno le protagoniste di un'offerta gastronomica pensata per esaltare i sapori della tradizione piemontese, accompagnate poi da tante altre specialità del territorio. Il servizio di ristorazione gestito dalla Proloco di Piovera aprirà alle 19.30 presso l'accogliente tendostruttura del centro sportivo.

0: the Night, siamo tornati nel 2010 con la voce di James Blunt qui su Radio City. Ciao da Fede, buona domenica, come sempre rimaremo insieme fino alle ore 12. Allora, un articolo che mi ha particolarmente interessato, ecco, questa mattina. Il titolo è questo: gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol. Parliamo di una situazione veramente limite, capitata nel marzo 2022 a quest'uomo che era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava a casa dal turno serale di lavoro. Naturalmente, quando sono arrivate le forze dell'ordine, prima cosa che viene fatta sono anche gli esami per valutare la presenza, per esempio, di alcol o sostanza stupefacente. Questi esami avevano proprio rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, livello di etanolo pari a 1,19 grammi per litro, ovvero tanto, se pensate che la sanzione amministrativa scatta a 0,5 e quella penale a 0,8, qua parliamo di quasi 1,20, quindi accusa di guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente. A distanza di 4 anni, però, quest'uomo infatti è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. È quello che ha riportato il quotidiano La Provincia di Cremona. Infatti, durante il procedimento si è giunti all'origine della vera causa del risultato dell'alcol test. Quest'uomo è affetto da sindrome dell'autobrewery o sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti all'interno dell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Addirittura quest'uomo infatti aveva detto alla polizia di essere assolutamente astemio, di non aver mai bevuto niente. Ebbene, è chiaro che la polizia subito non ci ha creduto, perché in quanti, immagino, al momento di soffiare il palloncino, no, ma io non ho bevuto niente. Sì, certo, e poi in verità la cosa è molto più complicata. Nel suo caso invece aveva ragione. Il problema è che gli è stata sospesa la patente per 6 mesi più altri 3, e ha perso addirittura il lavoro perché non era più in grado di raggiungere il lavoro, essendo rimasto senza patente. Un'indagine clinica da lì in poi gli è costata oltretutto 1.200 euro, però alla fine sono arrivati a questa soluzione e a trovare la diagnosi, ecco, di questa malattia, che diciamo una malattia rarissima, scoperta per la prima volta nel 1952 e che viene favorita da condizioni come diabete, malattie epatiche, disturbi della motilità intestinale, patologie infiammatorie dell'intestino. Quindi non usatela come scusa, mi raccomando, cercate di non bere nel dubbio e al massimo fate un esame, magari anche voi potreste avere questo tipo di sindrome, che secondo me non è una fortuna, ecco, perché è un problema serio, un problema grosso. In questo caso, fortunatamente, tra virgolette, dopo 4 anni si è andato a risolvere. Su Radio City arriva anche la voce di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
17: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 2865 e prenotare la tua donazione.
16: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

La voce di Rama, questo è il suo tormentone estivo dal titolo Cabana, alle 10:49 minuti, quasi alla fine della nostra seconda ora insieme. Oggi e domani a Capriata d'Orba c'è la 31ª festa

0: Era il 1983, un po' di musica, un po' più delicata, ecco, per chiudere questa seconda ora insieme a Alex Chopin. C'è Gazebo, Solete City, per il nostro secondo City Story. Buona domenica da Fede, andremo avanti fino alle 12.
1: Le 11 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. Al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione. È tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita a lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: canzoni di questo 2026 dal titolo Magnetic su Radio City sono già volate le nostre prime due ore insieme e inizia con questa canzone la nostra terza e ahimè ultima ora di grandi successi. Ciao da Fede, buona domenica anche a tutti coloro che sono al parco acquatico Lavagello, che magari stanno avvicinando al bar perché ci siamo quasi all'ora di pranzo, ora di pranzo che fa venire fame anche a tutti, anche a noi. E allora saziamola con un po' di buona musica.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

buona domenica e grazie di esserci sempre. Questo è il bellissimo messaggio che ci scrive Joe, grazie mille davvero, ma soprattutto grazie a voi, perché noi alla fine siamo persone che parlano davanti a un microfono, tendenzialmente parliamo da soli, e il bello è che immaginiamo, speriamo che ci sia qualcuno dall'altra parte ad ascoltare e soprattutto apprezzare quello che diciamo noi ogni giorno per tenervi compagnia. Quindi ci fa piacere sentire la vostra presenza anche solo con un messaggio, come ha fatto in questo caso Joe. Vi invito a usare la nostra linea diretta, il nostro numero è il 333-4635-873 per farci sentire come, dove state passando quest'estate 2026, un'estate di buona musica, e questa è una canzone che lo dimostra. L'ultima di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
5: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
11: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

11:24 minuti, la voce è quella di Miles Smith che ci ha riportato indietro fino al 2024 con questa Nice to Meet You, di nuovo insieme nella diretta di Radio City, quando vi proponiamo una bella novità, ovvero l'ultima di Harry Styles.

Harry Styles, Dance No More su Radio City. Beh, è dura, è dura non ballare con questa buona musica, soprattutto quella su Radio City che non vi abbandona mai. Ci sono tre canzoni senza alcun tipo di interruzione. La nostra seconda City Compilation si apre con Liar Liar.

0: Black Eyed Peas dal 2003, Shut Up a chiudere questa City Compilation, aperta invece da Chris Cab, questo viaggio nel 2014 con Liar Liar. A proposito di viaggio, invece, a metà le voci di Karol G e Manu Chao viajando por el mundo.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
2: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
3: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Bruno Mars, questa è la sua On My Soul alla fine della nostra terza ora insieme, che chiuderemo con un viaggio indietro nel tempo. Infatti vi porterò nel 1984. Ma prima ricordatevi che oggi a Capriata d'Orba c'è la 31esima festa della Padania. Dalla sera, dalle 19, alla cantina insieme ci sarà la cena a base di specialità liguri, piemontesi, fritto misto e fritto misto di pesce. Si balla poi anche con le orchestre dal vivo. Oggi, domenica 5 luglio, è anche prevista la presenza del ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.

Indietro fino al 2017 con la voce di Charlie Puth, questa è la sua How Long qui su Radio City, qualcosa sicuramente di più recente, di un artista che è tornata in voga grazie anche al Festival di Sanremo. Parliamo di Dito nella Piaga, il suo ultimo lavoro si intitola Businessman.

0: E anche per oggi le nostre tre ore insieme sono volate. È stato un piacere tenervi compagnia in questa bella domenica, però ci risentiamo come sempre domani durante la vostra pausa pranzo tra le 12 e le 14. Passate un buon pomeriggio, un bacio e un abbraccio da Fede.
1: Le 12 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio a self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy lì rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
1: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van a posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 10 50. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 13:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. Al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione. È tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita a lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquitano. serramentigollo.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.

0: sexy.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva. Intanto proprio negli USA almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi. Inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. Chiusura allo sport, superato per un centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15121 Alessandria.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
6: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
5: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
6: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.

0: Le 15 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ebrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15121 Alessandria.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

Top Chart 2019.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
10: No, sì! Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
8: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 16:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano, per lui l'accusa di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria Italia utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte e Liguria, poche novità, sarà l'anticiclone il vero protagonista di queste ore e anche delle prossime giornate, con caldo che si farà via via sempre più intenso, quindi attesa per la giornata di lunedì e con martedì una seconda ondata di caldo con valori massimi inizialmente tra i 34 e i 35 gradi, ma con possibilità anche di picchi superiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogroup.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
13: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
12: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 65 e prenotare una donazione.
14: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Paolo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con due coinquilini, uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: No, sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio a Capriata d'Orba, 31esima Festa della Padania. Tutte le sere dalle ore 19 presso la cantina Insieme. Cena a base di specialità liguri, piemontesi e fritto misto di pesce. Si balla con orchestre dal vivo. Durante la manifestazione è prevista la presenza di esponenti provinciali, regionali e dei parlamentari piemontesi della Lega Piemonte. Vi aspettiamo il 3, 4 e 5 luglio a Capriata d'Orba per la 31esima Festa della Padania. Domenica 5 luglio è prevista la presenza del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dell'onorevole Riccardo Molinari.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
1: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
0: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
0: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni, indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1 maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
2: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
1: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore. Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Il portavoce del Cremlino Peskov però minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. La cronaca. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. È soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che nella notte si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'arma. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Per il ciclismo, Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte e Liguria poche novità, sarà l'anticiclone il vero protagonista di queste ore e anche delle prossime giornate, con caldo che si farà via via sempre più intenso, quindi attesa per la giornata di lunedì e con martedì una seconda ondata di caldo con valori massimi inizialmente tra i 34 e i 35 gradi, ma con possibilità anche di picchi superiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme, serramentigollo.com.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
4: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la Mines è di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con un slogan di minaccia a Trump. In chiusura allo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Radio City.
5: Non stop. Radio City.
4: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Collo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Collo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.

0: Love Radio City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Storie.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Storie.
0: Radio City Storie.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.